0: Señorita caliente, questa notte è differente.
1: Radio Sintonía.